dal kondrun mareke ana jang ulun mai oi oi ra ana kabur kondrun mara cicit na marka perwala.